0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.

0: dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'?
3: La luce.

lettre, mille lettres, mille lettres, fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesale, principesse e valmonte, doni grandi.